0: 88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»